0: Lisa. Ci sta proprio l'arme.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornate. E avete fatto bene.